0: Radio Fuoricampo, votre coin d'Italie au cœur de Lyon et sa région, vous propose un florilège de chroniques en français et en langue italienne sur Radio Couleur 97.1 et en DAB+, podcast sur radiocouleur.fr.
1: Ciao a tutti, amiche e amici di Radio Fuoricampo. Nel giugno 1965 i Beatles fecero i loro unici concerti in Italia tra Milano, Genova e Roma. Questo avvenimento, che oggi potremmo definire storico, all'epoca non fece un grandissimo scalpore. I quattro ragazzi di Liverpool stavano prepotentemente scalando le classifiche in Inghilterra e Stati Uniti solo da un paio d'anni e da noi erano famosi certo, ma non ancora delle superstar conclamate. I musicisti italiani però li conoscevano molto bene, tant'è che esistevano già alcune cover dei primi successi del quartetto e negli anni a venire il numero aumentò a dismisura. Visto che le canzoni dei Beatles li conoscete già, almeno spero, oggi voglio farvi scoprire alcune delle innumerevoli versioni italiane fatte dai gruppi più disparati. Cominciamo dal primo singolo del 1962, Love Me Do, tradotto come Una ragazza diversa, e qui cantata da Dick Rivers, già noto in Francia con il suo gruppo Les Chats Sauvages.

Come avrete già capito, il confronto con le canzoni originali è quasi sempre impietoso, sia per l'enorme talento dei Beatles, oltre ai bravissimi collaboratori e ai mezzi tecnologici che i gruppi italiani non sempre potevano permettersi, sia per le traduzioni spesso abbastanza ridicole. In ogni caso, queste canzoni hanno contribuito alla storia del beat italiano e trovo che si ascoltino sempre con piacere. Gustiamoci il giovanissimo Dino Zambelli, che con i Kinks si canta "Torna con me sulla luna", bella versione di "I saw her standing there".

Nel 1963 nacque un gruppo di accompagnamento per Pino Donaggio, i Giovani Giovani, dal nome della canzone presentata al Festival di Sanremo. Uno dei loro pezzi più conosciuti è la traduzione di I Wanna Hold Your Hand, Ma Voglio Solo Te.

Un altro gruppo noto anche per aver accompagnato un famoso solista, in questo caso Gianni Morandi, sono i Meteors. Nel 1965 incisero un intero album di canzoni dei Beatles, tra le altre I Feel Fine, Lasciami con lei o senza di lei.

Passiamo ad un gruppo decisamente più conosciuto ed influente degli anni 60 italiani, i Camaleonti. Anche loro si dedicarono nel 1966 ad una bella reinterpretazione di Norwegian Hood, Se ritornerai.

Un altro cantante specializzato per un certo periodo in cover dei Beatles è Augusto Righetti, che nel 1966 dedicò al quartetto un intero album. Bravissimo chitarrista, riproduce alla perfezione, fra le altre, il ritmo travolgente di Paperback Writer, quello che manca.

Le cover femminili dei Beatles erano chiaramente molto meno diffuse, essendo i Beatles tutti maschi. Non manca però una bella interpretazione di Nada di Yellow Submarine. Per una volta l'arrangiamento è completamente rivisitato, in una sorta di burlesque all'italiana, che cambia parecchio dall'originale, mantenendo comunque un'atmosfera in un certo senso simile.

Nel 1968 i Gleeman erano all'apice di una breve carriera nell'ambito beat, ma dopo un paio d'anni decisero di cambiare completamente genere, come tra l'altro molti altri gruppi dell'epoca, per passare al prog e diventarono i Garibaldi. Fecero in tempo di incidere una bella versione italiana di Lady Madonna. Ho dimenticato fin qui di parlarvi delle traduzioni, ma i testi sono molto spesso, come in questo caso, opera dell'onnipresente Mogol.

Un altro gruppo, anche più famoso, passato dal beat al progressive, sono i Trolls, diventati poi New Trolls col cambio di decennio. Prima di passare alla musica, diciamo, seria, ci hanno dato un saggio delle loro qualità in Obladi Oblada.

Per finire questa carrellata vi lascio con un gruppo italo-canadese che ha passato la fine degli anni 60 in Italia, giusto il tempo per incidere qualche canzone, tra cui Torno in Russia, traduzione di Back in the USSR. Se vi sembra di riconoscere un sound familiare, è forse perché il gruppo ha collaborato con Battisti nella registrazione di Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Ciao e alla prossima!

0: De bonnes infos, de la bonne musique, la radio, c'est simple comme couleur.
1: Esplorazioni psicologiche, a cura di Tiziana Russo. Una trasmissione di psicologia che non dà risposte, ma che prova a metterci in contatto con la nostra complessità e la nostra bellezza.

Buongiorno a voi di Radio Fuoricampo. Riprendo oggi la tematica iniziata nella scorsa trasmissione sull'ansia per la salute. Oggi mi soffermerò soprattutto su delle proposte concrete e qualche riflessione. Nella scorsa trasmissione spiegavo, in sintesi, che l'ansia per la salute non è un problema legato alla salute fisica o psicologica, ma un problema da inserire nel quadro dei disturbi ansiosi. È la paura di avere una malattia, non la malattia. È la fissazione su ogni minimo segnale del corpo, è l'interpretazione sbagliata di questi segnali, è il dubbio patologico del «e se fosse grave?», è l'impossibilità di vivere l'incertezza, il non avere garanzie sicure. E nonostante tutta una serie di comportamenti compulsivi di rassicurazione, l'ansia finisce sempre per ritornare. Vediamo insieme che si può fare, o meglio, smettere di fare. Mi sono ampiamente ispirata allo psicologo Didier Avé. Lui ha un approccio cognitivo-comportamentale e quindi molto concreto. È molto bravo nel divulgare e far comprendere i meccanismi dell'ansia. Vi consiglio i suoi video. Mi capita spesso di incontrare nel mio studio a Lione persone che hanno un funzionamento ansioso e tra questi l'ansia per la salute. Un expat si ritrova forse in una condizione, almeno all'inizio, ancora più angosciante. Non conosce il sistema sanitario, forse non ha ancora un medico e né la famosa carte vitale. Insomma, potrebbe sentirsi ancora più in ansia perché i suoi meccanismi non funzionano come quando è in Italia. Allora Didier Avé fa una serie di proposte che io trovo molto interessanti. Proviamo a vederle insieme e spero vi siano utili. La prima proposta: spostare lo sguardo. Proviamo a cambiare la prospettiva sull'ansia per la salute. Poniamoci una domanda essenziale: il problema è la malattia oppure è la paura? Il problema è la malattia di cui abbiamo paura oppure la ruminazione sulla malattia? E quindi proviamo ad aggiungere una nuova ipotesi. L'ipotesi che il problema che abbiamo è un problema di ansia e che dunque bisogna trattarlo come tale. È fondamentale cominciare a fare questo cambiamento di prospettiva perché non reagiamo nello stesso modo se nominiamo le cose. Per esempio, di cosa parliamo? Di un ictus? Una rottura di aneurisma? Un tumore? No. Il problema è la paura dell'aneurisma, la paura di fare un ictus. E quindi se definiamo il problema come un problema ansioso, reagiremo in maniera differente. Sembra semplice, ma non lo è. Visto che è un disturbo ansioso, non c'è necessità di urgenza. Non si tratta l'ansia con l'urgenza, a differenza, per esempio, di un ictus. E quindi non andiamo in ospedale, non faccio delle ricerche su internet interminabili sui sintomi degli ictus, perché il mio problema è la paura dell'ictus, non l'ictus. Quindi cominciamo a cambiare prospettiva e rimaniamo il più possibile costanti su questa idea, al meglio che possiamo, come sempre. Arrivati a questo punto, i miei pazienti sono un po' sorpresi. E sì, il problema non è il mal di stomaco, non è il mal di pancia, non è la tachicardia. Il processo del cambiare lo sguardo sull'ansia per la salute può durare diverso tempo, talmente questo meccanismo è incistato nel funzionamento della persona da anni.
Visto che il problema è ansioso, la soluzione non è da cercare nel corpo, ma nel registro emotivo. Il che non significa che è nella testa, suggerendo che sia una fantasia. Per favore, l'ho sentito tante volte e fa sentire molto male le persone che soffrono di problemi psicologici. I problemi psicologici sono reali e possono avere un impatto molto doloroso e invalidante sulla vita delle persone. Vediamo la seconda proposta. Ridurre i comportamenti pseudo-rassicuranti e compulsivi. Poiché il problema è un disturbo ansioso, la prima cosa che è utile fare è eliminare ciò che mantiene l'ansia. Da un punto di vista della terapia cognitivo-comportamentale, ciò che mantiene l'ansia sono i comportamenti di sicurezza, detti comportamenti compulsivi. Quindi fate la lista di tutti i vostri comportamenti compulsivi e riduceteli progressivamente, fino ad eliminazione, se è possibile. I comportamenti compulsivi più frequenti sono le ricerche su internet, la rassicurazione presso i propri cari sulla malattia, contattare il medico, passare degli esami medici a ripetizione, lo scanner mentale e la verifica del proprio corpo in uno scrutare continuo, e recentemente vediamo sempre di più le discussioni sulla salute con l'intelligenza artificiale. Ogni volta che vi rassicurate attraverso uno di questi comportamenti, rinforzate involontariamente l'idea che effettivamente un pericolo esiste. E quindi il vostro cervello mantiene costantemente l'ipervigilanza e l'ansia. Allora provate a ridurre progressivamente questi comportamenti compulsivi pseudo-rassicuranti, perché sono loro alla fine che mantengono la vostra ansia. Provate a identificare i fattori scatenanti che attivano i vostri comportamenti compulsivi e metteteci l'etichetta appropriata, e cioè che non sono la soluzione, ma sono il vostro problema. Senza questi comportamenti, la vostra ansia non può rimanere alta, perché si nutre di tutto questo. Quindi è il

Il funzionamento ansioso ha spessissimo un rapporto difficile con l'incertezza e il rischio. La ricerca impossibile della certezza assoluta, del rischio zero, questa ricerca alimenta la paura. Allenatevi ad accettare l'incertezza, al fatto di non avere tutte le garanzie. Non potete essere sicuri che non sarete malati, che non morirete nel corso del prossimo anno o dei prossimi anni. Nessuno può avere questo tipo di garanzie. La domanda che possiamo porci è: quelli che non soffrono di ansia per la salute, come fanno a vivere con questa incertezza? Come fanno ad accettare il rischio? La risposta è molto disarmante per la sua semplicità. Non fanno assolutamente nulla. Nessuna visita dal medico, nessuna ricerca su internet, nessuno scanner continuo del corpo. Come si fa ad accettare l'incertezza? Questo, secondo me, è l'essenza del funzionamento ansioso. Proviamo a vedere tre possibilità. La frase vedremo, stare nell'ansia finché si può, e considerare il dubbio ossessivo come la base del problema. La prima possibilità è imparare a rispondere ai vostri pensieri ansiogeni con la parola vedremo. Sarà un cancro? Vedremo. Sto per fare un infarto? Vedremo, non lo so. E imparare a rispondere a tutti i vostri pensieri con vedremo è un allenamento che vi aiuterà ad accettare qualcosa che è incerto. La seconda possibilità è rimanere il più possibile nella sensazione sgradevole dell'ansia, non distrarsi, non controllarla, non lottare e fare spazio dentro di sé. È sicuramente sgradevole, ma progressivamente ve ne libererete. Purtroppo le persone con un funzionamento ansioso sono delle professioniste dell'evitamento e del controllo. Tutto ciò consuma tantissima energia e non funziona, anzi peggiora globalmente le cose. La terza possibilità per accettare l'incertezza, ogni volta che siete attraversati da un dubbio per quanto riguarda la vostra salute, trattate questo dubbio come un dubbio patologico. Trattatelo come se fosse la natura stessa del vostro problema. Il vero problema è la ricerca della certezza assoluta e questo è impossibile. Finché voi rincorrete la certezza assoluta di non essere ammalati, siete nella trappola dell'ansia. Imparate progressivamente ad accettare il rischio. Ritorniamo alle proposte. La prima abbiamo visto, cambiamento di prospettiva. La seconda, ridurre i comportamenti pseudo-rassicuranti compulsivi. La terza, accettare l'incertezza. La quarta e ultima proposta, affrontare gli evitamenti. Mi dispiace, ma non ci sono scorciatoie. Per imparare a nuotare bisogna entrare in acqua. Si può fare gradualmente, a piccoli ma regolari passi, ma è quella la strada. Lasciarsi attraversare dalla paura. Come ho già detto, le persone che hanno un funzionamento ansioso sono dei professionisti dell'evitamento. È come biasimarli, sono spaventate e quindi la modalità di sopravvivenza che si attiva automaticamente è la fuga. Ci sono degli evitamenti comportamentali oppure degli evitamenti mentali. Vediamo qualche esempio di evitamento comportamentale. Quando non vogliamo mai vedere medici e quindi non ci andiamo, cambiamo stanza quando c'è un discorso sulla malattia, oppure se c'è un film sulla malattia cambio canale. Se abbiamo una persona cara che è malata,

evitiamo di andarla a trovare. Oppure quando leggiamo, spostiamo gli occhi se ci sono delle parole che fanno riferimenti a delle malattie. E poi ci sono gli evitamenti mentali, cioè quando proviamo a non pensare, per esempio, al cancro e ci sforziamo di pensare a qualcos'altro. Per esempio, se il pensiero di un tumore o della schizofrenia è qualcosa di cui ho molta paura e viene spontaneamente, cerco di distrarmi a tutti i costi. L'evitamento è il più grande dei rinforzatori dell'ansia. Siete sollevati nel breve termine, ma non nel medio e lungo termine. Dovete esporvi volontariamente a ciò che vi fa paura. Per esempio, elaborando una piccola lista di esercizi. Oppure, se in maniera fortuita una situazione relativa alla malattia si presenta, utilizzatela come allenamento. Allenamento all'esposizione a ciò che vi fa paura, senza fuggire. È un'occasione per progredire. E quindi, se c'è una scena che evoca il cancro in un film, rimanete davanti alla televisione, concentratevi su ciò che vedete, senza cercare di rassicurarvi in alcun modo, senza fuggire né fisicamente né mentalmente. La stessa cosa per gli evitamenti mentali. Se il pensiero di avere un tumore vi attraversa, non bloccatelo, non distraetevi, ma lasciatevi attraversare. Mi rendo conto che tutto ciò che dico è difficile, e se avete bisogno di farvi aiutare, anche solo per lavorare su questi aspetti specifici, potete chiedere aiuto a una professionista. Non rimanete da soli in quel circolo vizioso di pensieri ossessivi e ingombranti. La qualità della vostra vita, delle vostre relazioni, peggiora sempre di più con gli anni. Per riprendere la metafora che ho usato nell'altra trasmissione, la precedente trasmissione è questa, una metafora che amo molto, voglio dirvi che non si impara a nuotare restando ad osservare. Per vivere bisogna bagnarsi, entrare nell'acqua, sentire la sua forza, scoprire che le onde non sono solo una minaccia, ma anche movimento, respiro, possibilità. Il mare non smette di fare paura, ma diventa il luogo dove si impara a galleggiare, a nuotare. E così l'ansioso scopre che la vita non è evitare, ma lasciarsi attraversare. Vi lascio con una canzone che ho scoperto grazie a voi, Il corpo umano di Jovanotti, tratta dal disco omonimo del 2025. Sentite il ritmo, la leggerezza, il movimento, la danza. Vi saluto e vi dico a presto. Tiziana Russo, Esplorazioni psicologiche su Radio Fuoricampo.